Caro, signor Morricone, mi chiamo Cosmic DJ dal International Pony. You know, I don't speak Italian, but mille, mille grazie per la sua musica grande.